Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.

grazie chiedo a te, vivi in questo giorno di grazia. Prego per te, Ave Maria, piena di grazia.